0: uccellon di l'amore,
1: l'uccello cede,
0: la foschetta l'abbandonò,
1: chissà poi quel che avverrà,
0: per poi darsi a miglior vita.
1: Non cercare il saggio, non mi insimil briga, per te che ci